0: Ma questa poteva essere torre magari o diavolo, poteva essere torre.
1: Fosse torre o diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che gioca volete.
0: Era bella, bellissima. Ah, calò!
3: Let's go, girls.